0: elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 22:57.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 4 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. So infame, you know, sit down and mess me, I go land. I lick you boom boom down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vina. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop,
1: stop. Sono le 6 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine, in amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia, il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione, la mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario, in questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno, si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario, in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci, la passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
6: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
6: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
8: Non è la gelosia.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

0: le 6:56.
1: 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverstone il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stan Lee e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni, avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del moto mondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
4: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
4: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
5: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
4: In piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Non mancare.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
3: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
2: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
4: Ottica Blu, gli occhiali su misura con lenti di alta qualità.
2: Ottica Blu, qualità, scelta e professionalità per vestire i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Bonzano.
4: Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare.
10: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario. In campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci. La passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi, e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
1: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
1: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
1: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
2: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 7 e 58 minuti.
4: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
7: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a due mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
8: È ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini e riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
7: La cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
8: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
7: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
8: È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti, a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni è avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Space e Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
2: 87, 52, 4.
6: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
7: Evento organizzato dall'associazione civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 16 giugno con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che ha scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo a individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti seguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. Ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto, osserva Mazzi, è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park South, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico, con code in uscita a Calenzano in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Si segnalano inoltre sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, a causa del traffico intenso e di lavori, code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena e tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze parte oggi Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
7: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
6: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
7: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9:02.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri, l'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato, preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
6: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
7: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse. È ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
6: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
7: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Market Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
6: Calcio, 4 partite e 4 pareggi, dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
7: È tutto, a più tardi.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Monte Espertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
4: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
4: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme. E in più, una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
5: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
4: In piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
5: Non mancare!
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. In A15 invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code a tratti a causa del traffico intenso e di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Città di Firenze parte oggi PT Immagine Uomo alla Fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Rimanda, prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al Centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vita!

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
5: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
7: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
8: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
7: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui a Dilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
8: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
7: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
8: È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni è avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del moto mondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vantaggio Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
9: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulle raccordo Siena Firenze invece si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata per lavori in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Uffici appena terminati da sistemare?
4: Negozio da inaugurare?
3: Casa ultimata da ripulire?
4: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
3: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
4: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
3: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
5: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
1: Vintage.
6: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
7: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
8: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
1: 66 Vintage.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. Tutti assolti dal giudice di pace gli imputati nella vicenda del bambino francese caduto il 21 agosto 2018 dalle mura di Lucca mentre percorreva in bicicletta un tratto del baluardo San Regolo, considerato pericoloso e non adeguatamente protetto. Nella caduta precipitò anche il padre, intervenuto nel tentativo di soccorrerlo, ingannato dai dislivelli del camminamento medievale. Un incrocio di sguardi avrebbe scatenato una violenta aggressione ai danni di un quarantenne ad Arezzo. I fatti risalgono alla notte fra il 12 e il 13 giugno vicino al parcheggio Cadorna in centro. L'uomo, secondo il racconto fornito alla polizia, stava tornando a casa quando ha notato una coppia intenta a discutere. Senza intervenire, senza rivolgere parole ai due, avrebbe semplicemente guardato la scena per un istante. Secondo il suo racconto, il giovane con cui ha incrociato lo sguardo avrebbe reagito con estrema violenza, colpendolo prima al volto e poi con una raffica di pugni e calci. I ladri sono entrati in casa di Moise Kean, calciatore della Fiorentina, e malviventi hanno rubato orologi per un totale di circa 300.000 euro. Kean non era in Italia quando è stata svaligiata l'abitazione di Campo di Marte. A dare l'allarme è stato un ospite del calciatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche che hanno svolto i rilievi. Il 20 giugno a Palazzo Grifoni a Samignato ho ospitato il convegno nazionale Edifici storici e nobili città di terra cruda, un appuntamento che riunisce ricercatori, architetti e università da tutta Italia per fare luce su un patrimonio costruttivo ancora poco conosciuto. Al centro del dibattito le antiche case samignatesi edificate con la sabbia pressata dei depositi marini pilocenici su cui sorge la città. Muri spessi, quasi 20 metri di altezza, di cisterne sotterranee, silos per il grano, un sistema costruttivo raffinato rimasto in uso per secoli che oggi richiede attenzione e competenze specifiche per la sua conservazione. Passiamo allo sport e al calcio. Non c'è soltanto Steven Spendi nei pensieri del Padova. Il club bianco scudato starebbe infatti lavorando con decisione anche per arrivare a Matteo Lovato, uno dei protagonisti più apprezzati della passata stagione in maglia azzurra. A differenza della situazione che riguarda l'attaccante albanese, in questo caso l'Empoli osserva semplicemente da spettatore. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: 70, 80, 90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali,

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 98 06.
4: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti sempre in direzione Bologna, ma a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Pistoia e Monte Agliana. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
6: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
5: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. E basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
9: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
10: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
9: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
2: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
4: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
3: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
4: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
3: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
4: È tutto, a più tardi.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
4: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: Vintage.
7: Monta in sella.
8: Sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
10: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
2: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
3: The hits.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon martedì 16 giugno con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori e servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che ha scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo a individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti seguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. Ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto, osserva Mazzi, è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park South, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Chiudiamo con i treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Pistoia e Monte Agliana. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Sei Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.

0: 666 Vini. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 12:59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Nel corso di una serie di controlli disposti sul territorio cittadino, la polizia di Firenze ha individuato diverse irregolarità nell'utilizzo di e-bike e monopattini elettrici, con particolare attenzione alle modifiche tecniche dei mezzi e al rispetto delle norme di circolazione. Le verifiche hanno portato al sequestro di 4 biciclette elettriche che, secondo quanto emerso, erano state alterate per superare i limiti di velocità consentiti dalla normativa, raggiungendo in alcuni casi velocità superiori ai 40 km orari e fino a 54 km orari. Parallelamente, 34 conducenti di monopattini sono stati sanzionati per violazioni riconducibili alla mancanza del targhino o dell'uso del casco. Ieri mattina il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e la giunta comunale hanno ricevuto in municipio Mauro Dei per consegnargli un attestato di riconoscenza e gratitudine a nome dell'intera comunità certaldese. Con questo omaggio l'amministrazione ha voluto ringraziare Mauro Dei per il prezioso lavoro svolto alla guida della Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo, della quale è stato presidente dal 2010. In oltre 15 anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo alla crescita dell'associazione e promuovendo con costanza i valori della solidarietà, del volontariato e dell'attenzione verso le persone più fragili. Nuova apertura al limite sull'Arno con rehab, fisioterapia e performance. A fondarlo i due giovani dottori, Corinna Mannucci, 23 anni, e Carmine Matrone, 29. L'appuntamento con l'inaugurazione dello studio è per sabato 20 giugno. Nel nuovo spazio, spiegano Mannucci e Matrone, saranno proposti percorsi di fisioterapia attiva costruiti su misura della persona e degli obiettivi. Moda in Toscana. La crisi non smette di farsi sentire. 2.313 aziende in meno dal 2022 al 2025 e continua a aumentare il ricorso alla cassa integrazione. CNA Federmoda presenta suggerimenti e proposte per le istituzioni. È una situazione complessa quella che emerge sia a livello nazionale che regionale per quanto riguarda il comparto. A confermarlo propri dati a corredo del piano strategico 2030 di CNA Federmoda. E passiamo allo sport. Una targa speciale del Consiglio regionale a Giancarlo Antonioni e Borca Valero. L'Assemblea Toscana ha deciso di premiare due ex calciatori bandiere della squadra viola con un riconoscimento che apre di fatto le celebrazioni riservate alla Fiorentina per i suoi 100 anni di storia. Si tratta di targhe speciali dedicate ai protagonisti della storia viola nell'ambito di Solo per la Maglia, evento in programma giovedì 3 luglio al Teatro Niccolini di Firenze. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali

0: Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
2: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
5: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Il pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Pepe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere, con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera, e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale, ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Sempre a causa di lavori sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato con possibili rallentamenti al chilometro 7.350 fino al 30 giugno. Chiudiamo con i treni fino al 1 luglio. Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
7: Monta in sella.
8: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Stop 70 80 90 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
10: Non stop, stop.
11: Sono le 13 e 58 minuti.
10: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
13: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
14: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
15: La cronaca: dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da una via superficie.
14: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
15: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
14: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo su supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
15: È tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 313,5 in direzione Bologna, si sono formati 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipilì, segnalato un incidente avvenuto tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte Terra Est e Ponte Terra Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
6: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
5: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
7: Ottica Blu, gli occhiali su misura con lenti di alta qualità.
5: Ottica Blu, qualità, scelta e professionalità per vestire i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Bonzano.
7: Ampio parcheggio.
0: Vintage.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
4: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
7: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 15:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Vienna è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
6: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
5: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
6: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
5: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti ricreativi, culturali e per la cura della persona.
6: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pizza e Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono 5 km di coda in direzione Bologna per un incidente avvenuto tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A1 direttissima rallentamenti per materiali dispersi tra il bivio A1 variante e Badia in direzione Firenze. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
8: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 16 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
8: Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
7: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
8: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
7: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
8: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero uno al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
7: Era l'ultima notizia, a più tardi.
3: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: senza il vintage. Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud, sulla A1 direttissima rallentamenti in direzione Firenze tra il Bivia 1 Variante e Badia, sulla Fipili in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio.
1: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
4: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre quattro partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con quattro attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis: ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanlyska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra, a 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino.

0: trovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
0: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: 66 Vintage.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: sono le 17:02.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €34.900.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Era in vacanza in Grecia per festeggiare con le amiche in vista del matrimonio, ma un incidente se l'è portata via. È scomparsa a 38 anni Sara Ceccantini, giovane toscana che si trovava sull'isola greca di Mykonos assieme alle amiche per l'addio al nubilato. Si sarebbe dovuta sposare nelle prossime settimane. Era originaria del Valdarno Aretino e la sua famiglia e quella del futuro marito molto conosciuti a San Giovanni Valdarno e Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo. È scomparso il professor Antonio Taddei, storico docente dell'Istituto Virgilio di Empoli e figura molto conosciuta e stimata in tutto il circondario. Dopo il pensionamento avvenuto alcuni anni fa, si era trasferito a Cecina, dove si svolgono oggi le esequie. A Vinci, suo paese natale, ha previsto una celebrazione commemorativa alla presenza di amici e conoscenti che desiderano rendergli omaggio. Dopo alcuni giorni di tregua torna l'allerta caldo a Firenze. Per oggi resta confermato il codice verde, ma da domani scatterà quello giallo, mentre giovedì è previsto il passaggio a livello arancione a causa dell'aumento delle temperature percepite. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio sulla base del nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, oggi la temperatura massima percepita raggiungerà i 32 gradi. Domani è previsto un ulteriore aumento fino a 34, mentre giovedì si toccheranno i 36 gradi percepiti. Cambiamo argomento. Prosegue e si consolida l'impegno di Acque per il potenziamento dell'acquedotto nel comune di Castel Fiorentino. Nell'ambito del più ampio piano di interventi condiviso con l'amministrazione comunale, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di risanamento della rete idrica in via Nicoli, che interessano anche un tratto di via Masini. L'intervento prevede la sostituzione di 800 metri di condotta e comporta un investimento stimato in circa €300.000. La piscina Fiammetta in viale Giacomo Matteotti a Certaldo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione sportiva nazionale, il campionato nazionale Master Pallanuoto WISP 2026, in programma dal 19 al 21 giugno. Per 3 giorni l'impianto sarà teatro di gare, incontri e momenti di confronto sportivo che vedranno protagoniste, società e atleti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in una manifestazione che rappresenta uno dei punti di riferimento del movimento Master della WISP. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Pizza e Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
3: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili, rallentamenti tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
6: Monta in sella.
7: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligier, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 6-6 via. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 18:00.
3: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
6: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
5: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
6: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
5: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
6: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Per un veicolo in avaria, code in direzione Roma tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 coda per traffico intenso in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili code in uscita alla Strassegna in direzione Mare e code tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
9: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
1: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato, ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
0: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
7: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati. Sovigliana è in lutto per Romano Matteucci, scomparso ieri all'età di 86 anni e storico fondatore e titolare dell'autoscuola Romano, attiva nella frazione vinciana da 50 anni. Matteucci soffriva di problemi di salute peggiorati negli ultimi mesi. Aveva iniziato a lavorare alla concessionaria Vasco Scotti, fondatore dell'omonimo concessionario empolese, successivamente insieme a lui aveva avviato l'attività dell'autoscuola, oggi gestita insieme al figlio Daniele. Nel pomeriggio di oggi, davanti alla spiaggia libera della Lecciona, a Torre del Lago nel territorio di Viareggio, un uomo di 78 anni originario di Alto Pascio ha perso la vita dopo essere stato recuperato in mare in condizioni critiche. Alcuni bagnanti tedeschi che si erano accorti delle difficoltà dell'uomo in acqua lo hanno riportato a riva e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 con automedica di Viareggio e ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, oltre alla Capitaneria di Porto. La Procura di Massa ha notificato la chiusura delle indagini relative all'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne ucciso a calci e pugni davanti al figlio in una piazza della città apuana la sera dell'11 aprile. Gli avvisi di conclusione riguardano due giovani maggiorenni rispettivamente di 23 e 19 anni, entrambi detenuti con le accuse di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e partecipazione a rissa. Nel corso dell'iter investigativo è stata tuttavia esclusa l'aggravante dei futili motivi. Due casi di furto di energia elettrica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lucca nell'ambito di controlli contro le frodi nel settore delle accise sui consumi, svolti insieme ai tecnici di Enel Distribuzione. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per aver realizzato allacci abusivi alla rete elettrica nazionale, sottraendo energia destinata ad abitazioni e attività economiche. Parliamo di calcio. Alessio Dionisi riparte dall'Inghilterra con il Watford, che ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno del 2028, reduce dall'esonero con l'Empoli a marzo 2026. Per Dionisi quella in Championship sarà la prima esperienza all'estero. La colonia italiana degli Hornets comprende già la famiglia Pozzo, proprietaria e azionista di maggioranza del club, e il centrocampista Edoardo Bove. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
7: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e con come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
6: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripetuto pescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
7: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
6: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari, le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
7: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 16 giugno con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che a scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti seguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. Ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto, osserva Mazzi, è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park a Soho, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Pisa, 2 km di coda per incidente tra Altopascio e Capannori. Sulla Fipilì, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare, code tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
8: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
9: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
8: Interessante.
9: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
10: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
11: Vintage.
12: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
13: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
12: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
14: 66 Vintage.

la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, era in vacanza in Grecia per festeggiare con le amiche in vista del matrimonio, ma un incidente stradale l'ha portata via. È scomparsa a 38 anni Sara Ceccantini, giovane toscana che si trovava sull'isola di Mykonos insieme alle amiche per l'addio al nubilato. Ceccantini era originaria del Valdarno Aretino, la sua famiglia e quella del futuro marito conosciute a San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo. La procura di Massa ha notificato la chiusura delle indagini relative all'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne ucciso a calci e pugni davanti al figlio in una piazza della città Apuana la sera dell'11 aprile. Gli avvisi di conclusione riguardano due giovani maggiorenni, entrambi detenuti con le accuse di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e partecipazione a rissa. Il primo cittadino di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni, interviene sulla questione dell'ex hotel Cristallo. Apprendo dalla stampa quotidiana che una società che si occupa di centri di accoglienza per stranieri, CAS, ha manifestato l'interesse per l'ex hotel Cristallo, una struttura nel centro storico del paese dichiarata inagibile già dal 2020. E ieri mattina il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, e la giunta comunale hanno ricevuto in municipio Mauro Dei per consegnargli un attestato di riconoscenza e gratitudine a nome della comunità certaldese. Con questo omaggio l'amministrazione ha ringraziato Mauro Dei per il prezioso lavoro svolto alla guida della Croce Rossa Italiana, comitato di Certaldo, della quale è stato presidente dal 2010. In oltre 15 anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo alla crescita dell'associazione, promuovendo con costanza e valori della solidarietà, del volontariato e l'attenzione verso le persone più fragili. I ladri sono entrati in casa di Moise Ken, calciatore della Fiorentina. I malviventi hanno rubato orologi per un totale di 300.000 euro. Ken non era in Italia quando gli è stata svaligiata l'abitazione di Campo di Marte. A dare l'allarme un ospite del calciatore, sul posto i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche che hanno svolto i rilievi. Con questa notizia è tutto, gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
4: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage 87 52 4.
6: Tombola!
3: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
7: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare, code tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
2: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Bentrovati, era in vacanza in Grecia per festeggiare con le amiche in vista del matrimonio, ma un incidente stradale l'ha portata via. È scomparsa a 38 anni Sara Ceccantini, giovane toscana che si trovava sull'isola di Mykonos insieme alle amiche per l'addio al nubilato. Ceccantini era originaria del Valdarno Aretino, la sua famiglia e quella del futuro marito conosciute a San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. La procura di Massa ha notificato la chiusura delle indagini relative all'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne ucciso a calci e pugni davanti al figlio in una piazza della città apuana la sera dell'11 aprile. Gli avvisi di conclusione riguardano due giovani maggiorenni, entrambi detenuti con le accuse di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e partecipazione a rissa. Il primo cittadino di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni, interviene sulla questione dell'ex hotel Cristallo. Apprendo dalla stampa quotidiana che una società che si occupa di centri di accoglienza per stranieri, CAS, ha manifestato l'interesse per l'ex hotel Cristallo, una struttura nel centro storico del paese dichiarata inagibile già dal 2020. E ieri mattina il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, e la giunta comunale hanno ricevuto in municipio Mauro Dei per consegnargli un attestato di riconoscenza e gratitudine a nome della comunità certaldese. Con questo omaggio l'amministrazione ha ringraziato Mauro Dei per il prezioso lavoro svolto alla guida della Croce Rossa Italiana, comitato di Certaldo, della quale è stato presidente dal 2010. In oltre 15 anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo alla crescita dell'associazione, promuovendo con costanza e valore della solidarietà, del volontariato e l'attenzione verso le persone più fragili. I ladri sono entrati in casa di Moise Ken, calciatore della Fiorentina e malvivente, hanno rubato orologi per un totale di 300.000 euro. Ken non era in Italia quando gli è stata svaligiata l'abitazione di Campo di Marte. A dare l'allarme un ospite del calciatore, sul posto i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche che hanno svolto i rilievi. Con questa notizia è tutto, gli aggiornamenti su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
8: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
7: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo dopo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
8: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
7: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
8: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: 66

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
5: 100 successi immortali.

0: what I'm knowing.
1: Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Brandoli in the mix e Lori on the mic.
1: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: torneremo altra ora.
1: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 22:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
5: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
4: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
5: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
4: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
5: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. I'm so tired.

0: 666 Vintage.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: È mezzanotte e 55 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre le rullozze ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, voli.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, don Raffaele voi politicamente.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.